seguita, bella ragazza ossessionante, Chips, piena di Charleston, lo vuol ballare con me stasera.